0: John Venn's 3-in-1 chocolate. Enjoy instant goodness.
1: Jeda shine inda muke samun kwanciyar hankali da nuna wa juna kauna. Kauna irin wacce muke bawo Onga.
2: Shi yasa muka raba miyar kukar mu mai daɗin gaske da aka yi
1: shi da sinadarin Onga. Gida wuri ne da zuciya ke muradi, wanda ke dauke da miyar nama mai kamshi, miyar taushe da tuwon shinkafa, garau-garau, farfesu wanda aka yi su da sinadarin Onga.
3: Dan haka muka ce mu koma gida. Abincin na can na jira mu.
4: A ci gaba da more gida tare da Onga. Mai ɗanɗanon naman sani.